selvaggi. Che vivono da un morfemmi. Che vivono da un parapoliomor. Che vivono da un proterante umati. Che sono le uve, no? Che ti manchi tu. Che ti sono da là. Che per chi ti sono. Che tu chi ti sono. Che cosa mi messi ora, ragazzi? Tanto, tu con la seconda mattina. Ti leo. Che li andiamo se lo vanno. Che via.